mezzo al mare, nel sole non ti lai in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, mi sembra.

l'essenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, poi